0: Abbiamo ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto brandenburghese numero 3 in sol maggiore.
1: Paul Wranitzky, Quod Libet, 8 danze per orchestra dal balletto Das Waldmädchen. Strasburger, Cosacca, Altvater, Contredanse, Fandango, tema tratto dalle nozze di Figaro di Mozart, Masur, Russic, Furlana. Ensemble Eduard Melkus.

Sonetto per archi in fa maggiore, opera 3, numero 5, Serenata, da 6 quartetti per archi, opera 3, erroneamente attribuiti a Haydn. Presto, andante cantabile, minuetto, scherzando. Quartetto italiano, Paolo Borciani ed Elisa Pegreffi, violini, Piero Farulli, viola, Franco Rossi, violoncello.

0: Avete ascoltato Quartetto per archi in fa maggiore, opera 3, numero 5, Serenata, di Romanus Hofstetter. Quartetto italiano, Paolo Borciani ed Elisa Pegreffi, violini, Piero Farulli, viola, Franco Rossi, violoncello.
1: Mauro Giuliani, Le avventure di amore espresse in 10 valzer caratteristici, opera 116. L'invito al ballo, l'affetto, la dichiarazione, il rifiuto, il dispiacere, la disperazione, la partenza, il pentimento, il ritorno, la pace. Stefano Cardi e Andrea Orsi, chitarre.

0: di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore espresse in 10 valzer caratteristici, opera 116. Stefano Cardi e Andrea Orsi, chitarre.
1: Piotr Tchaikovsky, Meditation in re minore per violino e pianoforte, opera 42, numero 1. Kyoko Takesawa, violino, Philip Moll, pianoforte.

Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Meditation in re minore per violino e pianoforte, opera 42, numero 1. Kyoko Takezawa, violino, Philip Moll, pianoforte. Giovanni Gabrieli, canzona decima settima, a 12 voci. Ensemble La Fenice, diretto da Jean Thubery.

Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato Canzona decima settima a 12 voci. Ensemble La Fenice, diretto da Jean Thibéry.

Georg Muffat, suite in mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo, indissolubilis amicizia. Ouverture, les courtisans, rondeaux, les gendarmes, les bossus, gavotte, saraband pour les génies de l'amitié, gig, menuet. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien, diretti da Nikolaus Harnoncourt.

0: di Georg Muffat avete ascoltato Suite Mi maggiore per violino, tre viole da gamba e basso continuo, Indissolubilis amicizia. Elementi dell'orchestra Concentus Musicus Wien, diretti da Nikolaus Harnoncourt.
1: Ernest Chasson, Poème de l'amour et de la mer, per voce e orchestra, opera 19. La fleur des eaux, interlude, la mort de l'amour. Susan Graham, soprano, BBC Symphony Orchestra, diretta da Jean-Pascal Tourtellier.

0: Di Ernest Chasson avete ascoltato Poème de l'amour et de la mer, per voce e orchestra, opera 19. Susan Graham, soprano, BBC Symphony Orchestra, diretta da Jean-Pascal Tourtellier.
1: Nikolai Rimsky-Korsakov, Scheherazade, suite sinfonica, opera 35. Il mare e il vascello di Sinbad, largo e maestoso. Il racconto fantastico del principe Calender, lento. Il giovane principe e la giovane principessa, andantino quasi allegretto. Festa a Baghdad, il mare, naufragio, allegro molto. Samuel Magad, violino solista. Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim.

di Nikolai Rimsky-Korsakov avete ascoltato Scheherazade, suite sinfonica opera 35, Samuel Magad, violino solista, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Daniel Barenboim. Johannes Brahms, sinfonia numero 1 in do minore, opera 68, un poco sostenuto, allegro, meno allegro, andante sostenuto, un poco allegretto e grazioso, adagio, più andante, allegro non troppo ma con brio, più allegro. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle. Registrato dal vivo nel 2008.

di Johannes Brahms avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Do minore, opera 68, orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Simon Rattle, registrato dal vivo nel 2008.

0: di Samuel Barber avete ascoltato The Lovers per baritono, coro e orchestra, opera 43. Dale Dusing, baritono. Chicago Symphony Orchestra and Choir, diretti da Andrew Schenck. Maestro del coro, Margaret Hillis.
1: Béla Bartók. Concerto numero 1 per violino e orchestra, opera postuma. Andante sostenuto, allegro giocoso. Violinista Kyung Hwa Chung. Chicago Symphony Orchestra diretta da Georg Scholti.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al Notiziar Radio da mezzo alle due. In cui d'antarata con chi Giorgo Mance scoperta sensazionale. Den secondo Anderson conturine si un baiere castanuela con il paleontologo Hervik Prinot. Il guan statale il studiemo zores por schmendri i pri jalc di Charburanc. Concert con il gruppo de percussion Kontakt in sara urtigeit chiedert la biennale a Gardaina. De plus ic web reporta l'ipotesa che la contia de Blanchanai es raiz ladinas o beloneges, plus avisa a col de Santa Alicia, na teoria cna de gona fondamenta filologica. Tenker d'ora l'erxpo alla Coppa del Caffè con la quinta trasmission de Projekt, tema in cui i media, l'amministrazione e il podai, la trasmission ed è Roland Vera. Moi giunta in proie metto manco la scoverta sensazionale all'Alta Badia. Tlestolomites lungia l'andar de Conturines del Nucciafeng secondo andar, con milas de os de la urs, reperci che potes isto romanius delo por 50.000 anni. L'alcacciafe l'andar e Kurt Walde e trai de Lugio. L'andar è nude scuria in altazza dal mer de 2.800 metri, e alla alla do de Walde circa les medemes dimensions il primo andar de scuri, 8 metri alte e 8 cina 10 metri l'erc. Walde kersci sötl rajun de Fannes al conage l'andar de Conturines belle da agn. Al fejince excursions provea l'andar che nu discurit il 1987 e o la che annaccia fe reperci l'ursus ladinicus na sorte de la urs che ha viut da 50.000 anni a tles Dolomitas. Mo Walde tres romanu curius pon sanca le cemo socrac as conius sun Conturines. Ai trai de lugio a Walde nota ce fe un nos spo de plurovan a miles de reperci. Caste una scoperta con reperce can sis ma somie da cefe pro il primandar. Adit Walde e colleg sterai su Tirol. Bele la scoperta del primandar è stata una sensazione scientifica con esperce che sta della minunga can es descuri vini andar del raiun. Do sio scoperta Walde informe las istituzions competentes por mette in segurazia i reperce. Ince por evite che persones curiosas reies pro ios o danejaies il post la scoverta. Il posto des insche Romagne schöke Walde la Caffè con acesma por esperci autorizza. Ed l'importanza di questa scoperta por la scienza non ince baie in que damiste con il paleontologo del Museum Ladin Ursus Ladinicus Hervik Prinot. Al diung Alexia Grossi.
2: La scoperta fatta su Conturines è una sensazione, su un cascia una anche il paleontologo Hervik Prinot, chiedendo che la persona che si dà giù il più con la scoperta del primo andro di Conturines e con l'Ursus Ladinicus. Il giaura san il mesung di rue un grum di informazioni nuove d'importanza per la scienza e la va di tigi permets mettang da sana verda a nia de sdru, a nia ruine o contamine ci xa manteni tan giù il tempo Hervik Prinot.
3: Sam Pudongs finalmente fe tutta la rescita che non nia pudu fe il vedel ander de Conturines. Buonamente il fons de questa chavirna mo completamente nia tucada la persona, lia tutto il DNA povestra mo la it e per cal podran fe scovirtas sensazionales e io son bando curios meca und muss sagen, bel plan chale chapampa fe zanza ruinezek. Also sagen, kisch osch sagen leit da milisch milisch dani, i kisch se konservere mo milisch milisch dani, prkal muss un propri chale de fe de bona in reschides zanza ruine. I prkal muss un dant pense chicken po fe ching da sa nia fe.
2: Se sa be stadtlander.
3: No. Nia i speri che anche a Sang sarà proprio mesta il scovidaur a chiegitit a già ogni altra persona che vait può con si DNA contaminare il fons dell'andri che fosse una catastrofe a già può na ir questa informazione produce per for questa una chance unica che un Sang i che ne arrong mei plup che muss un proprio matraverda chicken fish.
2: Autramanter, che dan 40 anni, che anche lì ogni fatto la scoperta del primo ander de Conturines, e la lì dan quei da garat tecnologie nuove, che giuda l'orden rescida, a lì dan quei il mesum fe analises DNA, di sedimanche del fons lander, dan 40 anni, ne sa sun nianca semiade tel metodes. Prim var, per ginant, con l'an rescida, sarà zancal de fe un plan per la tueda, ne ied guna prascia, casta la convinzione de Hervik Prinot, miec gi plan per ne fe nia fa. Jandri, koke kalde konturines, je koke na hiftel tamp, i permat de studial passa, per un pare prel dauni, kas dich nautra esperta, Anneke van Heteren de München, ke studiaja la evolution di grand tires kok la lores, i ke je kis dis de Südtirol, per el congres de paleontologia stata Bulsang.
4: Diese ladinischen Beeren sind auch sehr wichtig, weil sie jetzt nicht mehr da sind. Und wir wollen sehr gerne wissen, wie sie sich damals angepasst haben und sich dann irgendwann nicht mehr anpassen konnten und ausgestorben sind. Wir stecken jetzt auch in einem Massenaussterben. Klimawandel, welche Tiere können sich gut anpassen, welche Tiere können sich nicht gut anpassen. Um das zu verstehen, müssen wir immer in der Vergangenheit schauen und dafür sind diese Beeren auch sehr wichtig.
2: Il y a tiandri de conturine sind gestalatites, kallest l primander, jent auch 6 millions d'anni vedles, kallest l sgondoander, sara da date, nche per un rischizek de plu, sung la storia del clima de nos rajung.
1: E la scoperta dell'ander nus in conturine e de sues conseguenzas in gerara in cien schnitt de trail. I modung argomenti pris di charburanch ne sarkitania plu il guern statal kir por caldo soluzions, incede che la misura mettuta la pratica dai sciud alla scemassa una gran loccia del bilanz statal. Il tema di pris di charburanch in sciogni trattete in contata andar la premier Giorgia Meloni e il ministro per l'economia Giancarlo Giorgetti. Il guern analizza le misure possibili per architè pris incetres la misura delle accise variabili. La misura da schmendri de 20 cent na ota spo de 10 cent alla fin de 5 cent pro liter, attuata t'ultims mais, ni e alla do di esperts d'economia nia più possibla, de cara la scesso che dit massa na gran loccia del bilanz statal. Il prisme sang di charburanci attualmente a livello statal de 1,68 euro per liter per benzin e de 2,16 euro per liter per diesel, più alce i prisme la region Trentin, Südtirol. E mod un argument la chamina di deputaccia prove regolas più restrittivas per le snodadoias. Avisan in vara di direttivas più sigudas per apparacci che pumpa e ciuccia legat le svascas. Scete dotta la taglia il periodo di una serie di sclutas di snodadoias che ne sarania più in regola. E la più gran società del Südtirol di apparacci tecnics per snodadoias a una con la regola noia. Il tecnic Peter Mittermeier ha detto in intervista cura il Südtirol can sabele tinici nazagni alle regole più restrittive scioccate la Germania. E oggi un platto di più si ci vepre porta l'ipotesi che la contia di Blanchanai è sraigia ladinas o belonesias più avvisa col di Santa Lizia, una teoria che nasce fede una fondamenta filologica al giung Matteo Taibon.
5: Papier ist geduldig, dijon portodesk, na formulazion por di che nia dut cique stampi ne vi. Tam plu valkes por le vepo la campote curt tomp publicche de vigne sort co pos pocia fe con la condivisium incina gran diffusium. Zacotande si ic vept la taglia, vaiga na ipotesa con na deguna fondamenta, no storica, no filologica, e tan manco tal fi narrativ. La teoria vaigada è che la lionda de Delibana, cocunta delle mineures de Fursil, si stada ispirazione o modello per la contia de Blanchanai dai Friedrich Grimm. I Friedrich Grimm a cui adem conties il liondes dal rajun todesc. Tanke questes e i dottes autentiques, si tanke al sin in flus francese leite, e nu debattuco tandai filologs. I Friedrich Grimm nia dal rajun todesc de Darmstadt, da publici conties il liondes ai mitumann dole 1810 ia, i dole 1820 ia mitumann le success de sues publicaziuns. De chi ein nai Friedrich Grimm o chi coi contada an storie sul liondes segui nia contat con la populazion de col de Santa Lizia, illes liondes ladines nia lota cemo nia nudes cuides adem mitang manco publicades. En plu ele carattere narrativ de tignater, che de Libana vigne sacrificada por avei in buns frittamont les mineures anna raish pagana der antica le dut valdater con la storia de Blanchanai. De plu si cvep reporta la teoria che de Libana, na figura delles tradizions delles Dolomites de Belun, dal rajun de Egort, de scalving sottlinie con capacité, si stada le model por Blanchanai, mo alena teoria strenfa n'ipotesa zonza fondamenta, n'invenzion, l'envit e de nie fana condivisium, porche na falsificazion delles leondes ladines ne c'ha finia na grande fusion.
1: La Biennale Gardaina, che fece già a Jean sua 10ª edizione, pita trattando il sistema programma culturale da RIC. Tante altre linee ste in Ierdomis tenuto un concert del gruppo di percussione Contact. De più ne stis Martina Rier.

0: Erd e cultura per uniun. Sota Casmoto, in Vieia, la Biennale Gardaina, in Tangling sta a descurri le forme artistiche più desvalive. In Venerdì d'Amsti, è l'unimatuagi in appuntamento musicale Nia da Unidì, nos spiega il presidente della Lia Zanza Saida, organizzatore della Biennale, Eduard Demetz.
1: Il chic programma, on se lo fette qui il Lia anche al tema della Biennale, che è Future Paradise Gardens, o la che un po' il verzon. Interpretate un grumon de vierge de France, e ogni calda ritualità, il rituale è poco del verzon, o la come se teni conto della luna, e tai cash can la luna crash, e tai l'altro can la luna de crash in Cina, e poi una tutta la ritualità del ritmo, dell'unidì, di Gias Crucia. Questa ritualità è una specie di musica anche presente, ma in una maniera scialli più leggendaria e più fantastica, o la clear figures che vanno descritte. Un text che il compositore ha tradotto per una chica ponte di propria via, fece la composizione, un text che conta di figure mitologiche che è fatta una parte di persona umana, una parte di tir, di chaval magari, la terza parte di un planeta o una stella che il suradl.
0: Tra il pezzo Tutu Guri del compositore tudasco Wolfgang Riem, si tratta di un pezzo per sia percussionist ispirato alla poesia di Antonin Artaud. Lucan pezzo di musica in teatro sonoro dal carattere ritual, me fat con strumenti di percussione. Un pezzo che vive da fin da si ritmo, senza sa stizze sono elementi melodici.
2: Può essere il primo smel della rata monotone, ma col passé di minuti, diciamo, no, ruvo niente anche un ritual o una sfera in slasha anche per te da cash, no? E perché il più giù che dura, e più che in rua anche giù, e è buono di sgordare anche questa musica.
0: Spiega Georg Malferteiner. Alle member della gruppa di percussione del Südtirol Contact, de quella che fece un operto Philipp Höller, Christian Miglioranza e Manfred Gampenrieder. Da via quel pezzo porta Dante scritto per Sias percussionist, Salmon giunta per l'occasione Rainer Furtner e Tobias Gasser.
2: Che è una bella sfida per noi percussionisti, già che lo pudons propri slasce it. Da tut nos mont, no? Nos mont il ritmo e il lies knaschi cinquanta pudai fe vela de tel, no? Jacques mus abine la dratta situazion, idra cumambric fe spea e tut un tau, li bel ingegner cadu ci tambur, li avai la loja da prue e li propi na gran desfideda, diciamo, per nas.

0: La luoggia, la gente, la contredant auch via, sonne alla lergia je per musicist fuori non esperienza particolare.
1: Bellissimo, l'acustica è per i nostri strumenti ideale, o diciamo per un pezzo stark. È la wunderbar buona, già che fate una sala, fosse al pezzo massa stark. No, ilo buttas linea. Nci de dora, pom propi il scute su, bel, magini e. Ich bin voll proprio ideal.
0: Nci Georg Malfertainer. Nci al Publik tratt international sa la Chatrepea della Forza del Pez, die da Jean Rejong ai organisadores la Biennale Gardaina, che erti cultura je dan jaura na Rikimant. Con casta in ce d'autras comanciadiva se mostra la Biennale for plu inclusiva.
2: A mim sa che castan se comunichea il programma, il contenuto, in una maniera più clara che me, calmi sami, scialdi bella, già duci l'ero schiedo dai, da una o all'altra maniera comunichei un con l'altro, che è un grandissimo valore che rende anche più sauril capito tutto.
0: Ha detto il presidente della Liazanza Saida, Eduard Demetz.
3: E ti dunque c'è una lara previsione del tempo in Cile Sarain contro il sorello ne sa accompagnare per il damiste. Domiste ja se formel un valgunners ni ora sagrum. In domangro il adlerk massas dadia plü instabilas, damiste saral Chile impert curi. Domiste il plü probabilite de val plü jau temporal. Las temperaturas romainda di ste. Notiziar la dingserio a chilo, di lang desto sta pronosta Roman Clara al microfon e da Thomas Malknecht alla tecnica. La programmazione ladina va saninant con la coppa dal caffè con la quinta trasmission de project. Tema in cui i media l'amministrazione e il podai. La trasmissione è di Roland Verra a Duchkant, Chamon Bill. Domiste.
4: La Coppa dal Caffè, anche ardora di informazione e cultura, mettu agì dai programmi sladings della RAI.

Buongiorno, da Roland Vera. In quei trattons, la virus commerciales de Trump, i dant al dut de si sistem de tarifes i de dach, ca gaujà tant de gran problems a la economia mondiala. Che banca i teorics del Project 2025, che ispire a tutta l'azion de govern de Trump, si ben neoliberist radicai, che vuol di contra il semachede it del stat de l'economia, je la position del president americain un punt neutra. Elle est plutôt par un protectionnisme stärk de l'économie des USA, un che partivest al pricul de la prédominance chinesa del champ de la production, que je un de s'imagri cruzi. Le major ennemic del movement MAGA je pour la China, que tos sarà bona con se sviluppe tan a svelti massiv de type passedant a americans de troops champs. In China met cal la tecnologia plus sviluppida, che modam purciani fava un di maggiore ponch de forza della potenza americana. Naut gran cruzi de Trump je l'indebliment del dollar, che je dalla fin della seconda guerra mondiale una della ermes plus terches della egemonia americana sarà tutto il mondo. In sapu che gran perdi affars e di pagamenti internazionali vamo for faccia in dollars e casti da ai USA il mesum de dominé l'economia internazionale in modo più il mondo della finanza che si centra di Wall Street a New York.

Marché la China e altri stati di BRICS, che fosse la Russia, l'India, il Brasil e il Sudafrica, con si aliati, mit manga dove d'altri mesums de Payament, pona jela tosh fineda, con la predominanz mondiale da Uncle Sam. Da via de quel, ven il manacciat tresora del governo americano de grandissima straufunges a quei stati e a quella firmes che ne se tang nia alla regules matudes dant per i Payaments internazionali dai USA. Gran part la vieres di ultimi tempes je gaugedes da regions economiques nia per ultim, calles contra il Venezuela e l'Iran per il control sung il petrole e il gas. La China depend in gran misura propi dalla energia che ti ven garantida dalla importazion de petrole e de gas da chi stats e per quel ne da son nias femaruia se la schlefa propit che posts. N'altra erma che Trump adrova coc mesum de pression contra d'altra nazions, dant al dut contra calles che ne ti olc nia politicamenter o che ven ududes coc concurrenc je cala de la tarifes e di dac sul commerz. Dut il mond sova sperdu canc il president american ova schic una de la prima azions eclatantes de si secondo mandat presentana lista de dac contra gran part de la nazions del mond. Plu auch contra i avversaires e inimis, un pu plu basses di confronts ad altri stats che ti fagiova de plu al san, per esempio, l'Japan o l'Rani Uni. In sovance fa Cialdi Maruea de tante autres che fova casta straufunges confront ai stats d'Union Europeica che vampu ratei amici e aliati tradizionali di USA. In modo plu sovang Maruea de coc Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europeica, esse cedu dan la manacedes Donald Trump az tang tarifes che penalizova un gros monde de prodotti europeics confront alla deliberazione belau totala di prodotti americans che univa importei dalla Unione Europeica.

Trump ulova ino purté a balance la stadiera commerciale con la Unione Europeica, che esportava scialdi de più prodotti di USA, confront alla importazions dai USA. Ma te cash cont massa schempel, ov la shaora posta, 100 milions de dollars de servizios, dante lut technologics e finanziei, che la Unione Europeica ti comprova giù ai USA. Con de tel certes fauzes, fovel sauri matr sota pression i stats l'Europa. Dante lut, scheine teniva nia massa dum, cocon ancho dut il comportamento del governo italiano, che minova de poder aggiungere de migliore condizions de gra a si bon rapport dante la premier Meloni e Trump. Giova nalban ania. Ma de cash pudovem ben se render cont bel dan ora, a jac ti affari ne cunage il tycoon de guna amicizia. Ti confronci la China, nova casta manaceda di dat giova a bampuc. A jac la ti è stata promets con artenienza e ardiment, manacian dat avisa tan auch, coc risposta a cai americans. Ma la China è mef una gran potenza, e la Unione Europea è massa debla politicamente e militarmente, sebbene la sia una gran potenza economica e commerciale. Con si politica de dazi e tariffes, ulova Trump in cesh furze la gran firmes americanes a portare de revers la produzione di USA. Ulac la deindustrializzazione di ultimi degeneis e la delocalizzazione de imprejas je stat con mander payment de dependants ova gauja na gran crise de la stires dant al dut de kelk vent la ma el rust belt que fossa kai stat u la kla fabriks de ventova da ruin e jiva bel plan broda coca Detroit e la Pennsylvania o ti stat di Appalax. Kasta situazion fova unida de scritta Schaldiben d'Advance de un si liber autobiografic. Ich vorwärts starte ohne Lagauges des Sie-Lezion a Vizepräsident Amerikaner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela setta saira.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Na bona saira dalla redazione Rai Ladinia. La scuviarta del maina crap curt valde den sgondo anders un conturines puxaura calca juni de scurida an carantani iena sensazion. Es giaura sangel mesung de rue prangrum den formazions nuoves d'importanza per la scienza. Ida va de tigi per mez metanda sana verda nia de sdru a nia ruineo contamine cic sa mantenit an giut del tamp. Casta la tauta de posizion del paleontolog her Wie Prinot, die Dante Kala Personas, xadat Jul Plukung la Scuviarta, del Primander de Conturines, i Kungel Ursus Ladinicus, tiung damanda Kokelweisch la Scuviarta, fatta da Permo sun Conturines.
3: Sam Pudongs finalement fait tout à l'enrichides, que non nia pudu fe til vedel ander de Conturines. Bonamant il fons de Kesta Chavirna, mo completamant nia tucada la persona, lia dutl. DNA povestra mola it e per cal podran fe scuvirtas sensazioneles e io son bando curios meca musra sang bel plan chale chapon pa fe zanza ruinezek also sang kish osh sang lait da mille chi mille stani e kish se conserve mo mille chi mille stani per cal musum propri chale da fe de bona in rescides zanza ruine per cal musum dant pense chicken Poffe, cinquantausa, niafe.
1: Se sapete stato
3: No, nia, e speri che in Kingasang sarà proprio questa scovidaur che è gittit, e già ogni altra persona che va it, può con si DNA contamine il fons dell'andri, che è il fons una catastrofe, e può na ir questa informazione produce per for, questa è una chance unica che un sang e che ne arrong mei plu, perché non Propi matra verda chicken fish.
1: Nasa dit Herwig Prinot, autra mantr gdan 40 anni, kankli unifat la scuvierta del primander de Conturines, jela lidan quei technologies nuoves ke judat l'orden rescida, alidan quei jel mesung fe analises DNA di sedimant stil fons lander dan 40 anni nasa sung nianca smia de tel metodes. I lieti andri de Conturines nce stalatites, kalles del primander jent aur 6 milions d'anni vedles, kalles del sgondo ander sara da te nce per un rescidze de plu sulla storia del clima de nos rajon. La Biennale Gardaina, che festeggia quest'anno la si decima edizione, più tantando l'instant programma culturale Tratric, dentro l'autor e l'inier domesdì, un'immatuaggio in concert con la gruppa de percussions Contact.

0: Erd e cultura per uniun. Sota casmoto in vieia la Biennale Gardaina in Tangling sta ad ascuri la formas artisticas pludas valivas. In venerdì d'amsti e l'unimatua gi in appuntament musical nia da unidì, nos spiega il president la Lia Zanza Saida, organizadora della Biennale, Eduard Demetz.
1: Il chic programma on se lo fece chi è lì anche al tema della Biennale, che è Future Paradise Gardens, ulla che un po' il verzon interpretate un grumon de Vierge de France, e unie calde la ritualità. Questa ritualità è una specie di musica anche presente, ma in una maniera più leggendaria e più fantastica, con le figure che vanno descritte in un testo che il compositore ha tolto, poi nasce il ponte di propria via, fece la composizione, un testo che conta di figure mitologiche.
0: Tra il pezzo tutto guri del compositore ortodosco Wolfgang Riem, si tratta di un pezzo per sia percussionista ispirato alla poesia di Antonin Artaud. Lucan pezzo di musica in teatro sonoro dal carattere ritual, me fat con strumenti di percussione. Un pezzo che vive da fin da si ritmo, senza sa stizzesung elementi melodics.
2: Po vestro il prim smel dalla rata monoton, ma col passé di minuti, diciamo, no, ruvunit anche ten ritual o ten sfere in slasha anche purte da cash, no, e perché il più giut che dura, e più che in rua anche giù, e boni de das Gordrang gesta Musiker.
0: Spiega Georg Malverteiner. Alle Member der Gruppe der Percussion del Südtirol Kontakt. Der Kölner-Cafésen-Chemopert Philipp Höller, Christian Miglioranza und Manfred Gampenrieder. Der Wirkelpitz bucht er dann die Schritt per Sias Percussionist, Salmon Junta per l'Occasion Rainer Furtner und Tobias Gasser. Und schon Publik dritt international sala Chatrepea della Forza del Pitz, die da Jean Rejong ai Organisadores la Biennale Gardaina, che er die Kultura jedan Jahren erikimant.
3: Rai Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, société, économie.
4: Buonasera, bagnodudes e bagnodus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. In schnitt, cari ascoltadasses e cari ascoltadus, uresi secunte sura la storia de un di alimanch plö consuma sung nostes mases. Spaghetti, tagliatelle, fusilli, cannelloni, paccheri, penne, rigatoni, conchiglie, farfalle, orecchiette e pipe. Muince, lumache, cavatelli, anelletti, garganelli, bucatine, fettuccine e pappardelle. Da so insom ci na je da pede nostiva, ci affunze na sfilza de sorts de pasta de sfarantes, che van combinades con una varietà ampla de sauces. De fat, scundo l'enciclopedia della pasta scritta da Oretta Zanini da Vita, esistl 1300 sorts de pasta de sfarantes. L'aliment più consumé della Italia è diventé un simbol de nostra cultura suradut lemon. Forsi, se es denant da manè, dau la che la pasta vagn. Bagn, me se savai che un di prums mic che va in cuntà sura casta spaisa e che alla desni dalla Cina. Al desesterste, Marco Polo alla descurì e alla portet la Talia tl tredesim secul. Belt l'antichite, deselt la Cina esternu mangé pasta. De fat, tratant n'escavazion archeologica, el nu descurì tl nord-ost dla nazion un di reperci più antichi di pasta. Più avvisa il nuccio fè una coppa di ceramica che continuò resci di una sorta di spaghetti che va zuruc a ciar 4.000 anni. De sigù, des Marco Polo avai purve cascialimante de più formas, mo al pe che al nesidas nia l'origina della pasta italiana, incedea che la pasta tla Cina nie arginiada cum mai e nia cum formant. La pasta elaborata con farina de formant desindere esternuda mangiada bel trodenant tla Talia. Plu avisa de sues origines ester da ciafè tla Sicilia. Al desesterste la popolazione araba che ha trasmetu le saus tla pasta tratan l'occupazione e la dominazione dell'isola. Plu avisa danter le non e diegim secul d'Oggi Jesu Crist. La testimonianza più significativa della diffusione della pasta trattando le temesana è da ciafetti scritti di Muhammad al-Idrisi, un geograf e viaggiatore musulman. La documentazione è datata le 1154 e alla descri na località lungia Palermo, di nome Trabia, u la calnè prodotta una sorta di pasta con forma di fis. Le planeures sicilianes produjò gran quantità di blà e cereals e tres l'introduzione de murins des l'esternu prodotto quantità tan altes de pasta che alla des cinamai esternuda esportada ti paese della Calabria e te d'altri territori musulmans. I documenti mostra che la Sicilia ha albu una posizione centrale tra fabbricazione della pasta. Al desisterste i musulmans a costruire propri a Trabia le prim implant per la produzione di spaghetti, a chi caltigne dit itria. Da casta parola vagnel le termin te dialet sicilian tria che vagn adurecciamo in cu. Dal XIII secolo in ant il da ciafè de plus referenze scritte sura sorts de pasta de sfaranta. Una delle prime menzioni della pasta con ciò parmesan è da ciafet l'opera de Cameron de Giovanni Boccaccio, scritta char le 1350. Una delle cent novelles conta de un paese di nom Bengodi u la calfò situada namunt dota de ciò parmesan gratè. Sun cala che le persone ne fagò nia un'altra cosa che cucine macarons e cajinci. Trest il XIV secolo conta le letterat Franco Sacchetti de ce che due compagni se a reuni pur mangiare macarons. Le pasti ti fognu sorvi sono un tai comune, usanza de caltamp.

Interesant da savai caras ascultadassas e cari ascultadus e che cina le sedegim secul fo la pasta dar a tramanter a cala che cunesciun al deda in cu. Le tamp de cuta fo trup plus lung. De fat, la pasta al dente che ne sa tan buona e plu atern in vant nu. Atramanter fo ince le sauces e saus cun calas che la pasta nie moscedada. Gunot nie la combinada cun verzures e ciajo e fata je cun saus duces e picantes. Alle ste, char le 17 secul, canche la pasta è diventata un aliment popolare e la base dell'alimentazione della popolazione de Napoli. Pensede che alles e ai abitanti della città ai pis del Vesuvio tigne il dit le sura in nom mangia maccheroni. Les gauges podes estar da ciafet les gran proprietes de cereai del Rhein de Napoli e della Sicilia. Quis des albiu fri le formant a bun pris. Cal'epoca ha ince udiu le svilup de massaries che la pressa, na fracciadura meccanica che ha permettu l'elaborazione de sorts de pasta de svalies. Interessant da savai è che la pasta nie è venuta pur put scioldi son strada. Alla nie è sorvida son un toc de papir e mangiada cun les mans. Por mo, verso i prims anni del 1700, a ince les classes plus altes metu manda consumé cash aliment. Desigu ince, dea che te cal tamp el nu inventé un stromant essenzial por mangi la pasta, la forcata. Scemia che alla fo bel conosciuta de Nant avla ma dui bec. L'idea d'un aumenté a cater des estorstada de Gennaro Spadaccini, un chamerlan d'la cort del Ragn de Napoli. La produzione de pasta è diventata tres plus abbondanta. I pris e schmendris e le consum a casta moda aumentè da san. Ince les condizions climatiques a favorì la produzione de cash aliment. Cun le passè del temp se a le saus la pasta mudè. Le sauces duces e picantes e nudes sostituides cun d'atri ingredients e pur mo char le degenuegim secul el nu injunte le pomodoro. Cash ingredient porté dal continent american e nu considere tratant trop temp massa esotic. Pensé de cars ascutadas se cari ascutadus che casta planta niet il prüm adorada ma sce che planta ornamentala. Les personas ne s'infidania da mangé su fruc, dea che alas pensa che ai fo da tosser. La prima ricetta de un taì de pasta con sosa de pomodoro è datata le 1844. La pasta è diventata popolare un più suradut le mon, suradut pur sua praticité. Alle un past economic, saurida fa da trasporté e da imagazziné. Vignan van il prodotto milions de tonnellade suradut le mon, principalmente tla Italia, Moinche, tistaciunis, tla Turchia, tl Brasil e tla Russia.

Caras ascultadassas e cari ascultadus, la pasta ne è nia ma l'element più caratteristico della taglia, alle ince un simbol di resistenza. De fat, in che ai 25 de luglio, vanielte de plecites italianes celebre la pasta asciutta antifascista, un past che commemoraia la tomada del regime de Mussolini. Fajun un salt zurück del passé. Canche Mussolini e rove al podait la Talia, fo la stadira commerciala, plu avisa la disfaranzia, d'anter le valur monetar dles esportaziuns e dles importaziuns in deficit. E cash ince porci creverda la bla che n'è adorada por fa pan e pasta, basa dla dieta italiana. Casta disvalianza agauge por dudes economiques dar altes, che Mussolini ne uronia plu tolere. Por schmendri le deficit, il nu a casta moda metu agi til 1925 na campagna denominada Battaglia del Grano, con l'obiettiv d'arjunge l'autosufficienza e ne messai importè de guna bla da de fora. Se la Talia messa schmendri sus importazions, messa la produce de plu, o mode sus usanzas de consum. Inche, il nüt la medema perioda istitui l'ente nazionale risi, con l'obiettiv de promui le consum de risi. Le govern a stabili na seria de protezions ai risi, por evite che i pris gisse e facilite sua distribuzion, in particolar tles regions u la calnie prodot, sceche Piemonte e Lombardia. La campagna de promozione di risi è nuda appoggiata til 1930 da un intellettuale. Filippo Tommaso Marinetti, autore del Manifesto Futurista del 1909 e fondatore del Partito Futurista, ha pubblicato sulla Gazzetta del Popolo Manifesto della Cucina Futurista. Te castest a Marinetti inalzè le virtus di risi. Trattando che la pasta n'è descritta sciocche pesocia e borghesia, un aliment che fagiò diventè i cittadins paigri e pessimisci. In più, negal sui vantaggi nutritivs e assegurà che la pasta esmesse n'è tutta de mezz. Trudami mangiè verzures, polenta e risi, un aliment da virtus e suradut patriotic. Un talian veritore ne se alimentà de sigunia de pasta. Le prime de novembre e nu declare l'ede nazionale di risi e de fata alla propaganda nazionalista metu manda tacche se placacci les cites por baie se ai cittadins di benefici di risi sura la pasta. In plus alle govern metu manda mene sac de risi ti paish a de man liber de recettes illustre cun images de mondine, les ales che se dedica alla raccoglida de risi til nord dell'Italia. La propaganda les mostra che un esempio di alles sterches e sanes, giulang a sua alimentazione basata su i risi. Alles fo un simbol della taglia produttiva. Mo, ma se savai cari ascutadassas e cari ascutadus che alle gisto puc laurs tan durs sce che cald la mondina. Al nie realise suradut da alles, che mi sa trasplantè les plantes neues de risi e serie les erbes che kershoti parus, tratan, dis, dodes o cinamai kine jores al de, sot le suradl lurant d'liste o sot la pleuia. Alles laura dut le de cufades e cum les giames dega, gunot sufriles de reumatismes o maraties d'les vies respiratories a gauja d'l'umidité. Al se tratta di un laur sazonal, più avvisa n'è laure trattando la perioda della somenada, da ma a luglio. Le smondine fo conosciutes nia ma por la durata de so laur, mo ince por sua battaglia por miore sue condizions. Te de plus occasions se ales reuni por sciopere ad e da mané na riduzione dell'orar de laur. Castes battaglies a rappresentè una dles prümes formes de participazione politica collettiva dles ales tles campagnes.

il 1943 al regime de Mussolini mette in manda tromure. Ai 25 de luglio, al re Vittorio Emanuele, tutta la decisione de todemez dal podai le duce e ha ordine so arrest. Le radio ha de fatta annunzie so successur, Pietro Badoglio. Te truppes città italiane se alle persone reuni por celebration les strades la tomada de la dittatura, senza indere savai che le conflitte es dure ciamo due anni. Tempic pais, la provincia de Reggio Emilia, una famiglia da paur urù organizzè na celebrazione un più a tramanter. La famiglia Cervi ha arginè decenas de chili de macarons. Alla ia purtà sung la plaza de pais de bots dal lat e ia offrì a deux gli abitants pur celebrè con speranza la fin d'un temp scur. I 380 chili de macarons fò fatch je con schmalz e ciajò. Al fò una speisa da festa, purca la perioda plana de privazions. Tratang i mais do, se alle pere e su set mituns uni alla resistanza, mod fata e sinus a pia fac prigioniers e copa. Kish champli macarons cum schmalz e ciajò era sta tratang trecciagn mat la memoria locala, cina che ti agni nunanta all'istitut al cide cervi resuscite l'iniziativa. E in sce organizzai all'istitut vigni 25 de luglio na gran festa, la storica pasta antifascista de Casa Cervi. In plö il ti ultims anni, nu cree na raidles pastas antifascistas, che tolit l'organizzazione de na seria de vanch di comuns et les cites de tutta l'Italia. N'occasion pur celebre l'este adum, la condivisione, i valors dell'antifascism, della libertà, della giustizia e della democrazia. Plus de 300 events e news organisa l'an passé da organisations, associations, museums o champles cittadines e cittadins pour mantigni via la memoria di Fredes Cervi. Plus d'80 ans d'o se a casta tradizion cinamai internazionalisé. De fat e la nuda l'an passé pour premiade ince celebrada tla Spagna. A Madrid, un gruppo di cittadines e cittadins organizzè un bancat de macarons sung la plaza de la capitala. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, de sigu se ricordarez de casta storia le prossimiade che mangiarez pasta d'amarana. E in conclusion, chamo na curiosité. Clavaia d'l'esecuzion des Mussolini e sua amanta Clara Petacci chamo avai podu cenè adum. I proprietari dell'osteria o la che le per es passè sus ultime ore ti es arginì propri un tai de pasta con un più de schmalz. E con cash e la trasmission da in schnitt rovada alla fin. E se a odi c'è mona bella Sara a tosh da Iris del Valle.

0: Odisseo, sorella! Magari! Chissà che cosa offio, non sei tu stemo. Meglio subito! Nese!
1: Signora! Ma
0: sì, figlia mia! Vago qua!

che toco poter la liogar, perché per confessare il mio pensier vorrebbe destrigarne, perché dopo anche a me vuoi maridarne.

0: Vengo todo a parlar. Riverismo.
1: Ma come?
0: Ragazza, addio.
1: Il vostro, un repetol.
0: Ditemi, un repetol, cosa vuol dire?
2: Patron,
0: ditemi.

0: siete zitella?
1: Non lo so, dozzeno.
0: Non sapete? Tal cosa io non comprendo.

0: là, c'est un modo
1: così
0: vero di dirla.
1: Troppo gentile. Avete genitori?
0: Non le intende, è vero, troppo il nostro parlar.
1: Così a così.

0: Questo zio non vi marita ancora.
1: Sono un poco abbonoro.
0: È ver, voi siete ancora giovanissima.

Abbiamo trasmesso il primo atto del Campiello, la commedia lirica tratta dalla commedia omonima di Carlo Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti con musica di Ermanno Wolf-Ferrari, come è stata registrata a Genova al Teatro Carlo Felice il 13 di marzo scorso con Francesco Omassini sul podio dei Complessi Veneziani e un bel cast che dopo ricorderò, ma prima intanto i vostri messaggi. Bellissimo il Campiello tra fraseggi cantati, l'ironia e il colore della musica, non novità per me, grazie Chiara. Oltretutto il cast è molto attento a pronunciare bene le parole, quindi si segue piuttosto bene anche se c'è appunto l'elemento del veneziano e del napoletano. Adesso arriviamo al secondo atto. Fabrizio, lo zio di Gasparino, è molto infastidito dal chiasso che riempie il Campiello. Nel frattempo giunge a Stolfi che ha accettato l'invito di essere testimone per queste nozze di Anzoleto e invita molto infastidito dal chiasso che riempie il Campiello. Nel frattempo giunge a Stolfi che ha accettato l'invito di essere testimone per queste nozze di Anzoleto e invita a pranzo tutta la compagnia.

c'è una grande baruffa dopo il Brindisi alla locanda fra tutti, perché un po' il vino, insomma, c'è una lite furibonda. E nel frattempo Astolfi di nuovo intrattiene Gasparina, annuncia il progetto matrimoniale e la ragazza spera di avere questo, finalmente di stringere questo nodo matrimoniale. Nel frattempo la lite si è sciolta, la brigata esce dalla locanda, nuovamente tutti sono di buon umore e iniziano a danzare. Gasparina è Bianca Tognocchi, qualcuno ci ricorda che canta a Francoforte, quindi nell'ensemble, quindi è un altro legame con il mondo tedesco, visto che abbiamo trasmesso l'inaugurazione del festival di Bayreuth con la Nona Sinfonia nella prima parte della serata. Donna Cate, Leonardo Cortellazzi, Lucieta, Gilda Fiume, Donna Pasqua, Saverio Fiore, Gnese, Benedetta Torre, Orsola, Paola Gardina, Zorzeto, Matteo Mezzaro, Anzoletto, Gabriele Sagona, il Cavaliere Astolfi e Fabrizio De Ritorti, Biagio Pizzuti e Marco Camastra. Sul podio c'è Francesco Massini, siamo al Teatro Carlo Felice di Genova con l'orchestra e il coro del teatro, il maestro del coro Patrizia Priarone. Buon ascolto con il secondo atto che dura 39 minuti.

0: Affatto. Si giocava alla semola.
1: Che diavolo di gioco! Crede anche andasse la contrada a fuoco.
2: Sorella, che sole!
3: Sempre in strada. Basta, la sefinia.

0: io che faccio qui negletto e solo cosa gintre la luce Non, che con le nozze se finie lo cavaro il compare per pie.
1: Le fata, tole su.

0: signor zio, senza del signor zio, cosa vuoi aver borba? Sabe?
1: Servitore di voto,
2: cosa si fa qui strada?
0: Via il naso, mi corollo la zorra.
2: Subito in casa.
3: Fate torto, signore.

0: per ragion d'un duello da Napoli fuggito in Venezia arrivato con femmine di cuore s'è maritato. Misero fu costretto a far mestiere come una pepper ma cavaliere.
1: Siete napoletani? Anch'io lo sono. Il cavaliere Astolfi
0: lo so. E so purtroppo che voi vi siete rovinato.
1: È vero.
0: Che pensate di far?

0: troppi per me. Gli ultimi spiccioli, e chi lo sa, chi se li incarica? Voi come vi chiamate?
1: Fabrizio De Ritorti.
0: Aspettate, quel che si è fatto ricco con il lotto.
1: Ricco no,
0: ma avrete soldi.
1: Soldi, soldi, una nipote che ha bisogno della dote.
0: Quanto mai le destinate?
1: A seconda del marito, meno più giusto al partito.
0: Lei lo sa,
1: non ne sa nulla, ho voluto esaminarla. Ora poi può maritarla.
2: Ambiziose sta nipote ed un ruzzolo di note. Quasi, quasi, non direi, per trattare gli affari miei.
1: 5.000 scudi, anche più se mi conviene, volentieri spenderei, pur di maritarla.

sa che faso, posto vinche due mon. Colpato, che ne staga da lontano.

0: di spettro fa, non posso più.
1: Come farò a salvarmi?
0: All'inferno, a cercare una casa tranquilla. Il cavaliere ascolti, protegge.

ovvio, anche prima che scenda la sera. Oh, la mia tabacchiera! In questo modo, vivo nel fuoco, sempre fracasso e sempre chiasso, e poi cospetto, ov'è il rispetto? Meglio che asloggi via presto di qua. Ma perché voi non c'è

0: partite. Via di qua,
1: ma via che tazza,
0: finché con me non sto più bene, o marimarra a chi viene viene.
2: Il tandalino, oh, che bestialità. Oh, e va a te, va. Iamma, iamma.
3: Oh.
2: Se Fabrizio mi resse sua nipote, come mi servissero poche d'ore. E va bene.

0: Schande,
1: Herr
2: Basta, basta! A ti seduto topare!
1: Ma vai, ah,
2: vieni a casa, vieni! Vieni a casa!
1: Ma che rima!
0: Ma santa!

finisce con la parte danzata che ovviamente noi non potevamo vedere, il secondo atto del Campiello, come è stato presentato all'opera di Ermanno Wolf-Ferrari, tratta da Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti, in questa registrazione genovese del Teatro Carlo Felice del 13 marzo del 2026, con un cast molto affiatato, diretto da Francesco Massini. Arriviamo all'atto terzo. Fabrizio sta traslocando perché il Campiello è veramente diventato troppo rumoroso. Astolfi si presenta e lo invita a casa. Anzoleto intanto si è arrabbiato perché Lusieta si è recato in casa di Orsolo e di Zorzetto. Quando però la ragazza esce, il giovane le dà uno schiaffo e solo dopo lunghe discussioni, alla quale partecipa anche la madre di Lusieta, i giovani si riconciliano. Ma una piccola parola fa di nuovo divampare la gelosia di Anzoleto, che se la prende con Zorzetto, e questo risponde a sua volta, perché sassi, bastoni, padelle, spiedi, vasi da fiori, una specie di battaglia. L'intervento del cavaliere ristabilisce la calma e Astolfi invita tutti a cena un'altra volta nella locanda, e le riconciliazioni avvengono con grande gioia. Ormai le tre coppie si sono definite e tutti si baciano, dimentichi di tutto. Ma il cavaliere annuncia che finita la cena sposerà Gasparina e domani lascerà Venezia con lei. E tutta felice e fiera la ragazza saluta la sua cara città, e il Campiello, che anche se poi si rifiutava di andare a cena con gli altri, li disdegnava un po', era il suo, insomma, il luogo della sua vita e c'era molto affezionato. Giustamente il nostro ascoltatore dice che la posa di Gasperina, di chiamarsi Gasperina, ed è molto brava Bianca Tognocchi chi ha sottolinearlo. Insieme a lei ci sono Donna Cate, Leonardo Cortellazzi, Lusieta, Gilda Fiume, Donna Pasqua, Saverio Fiore, Gnese, Benedetta Torre, Orsola, Paola Gardina, Zorzetto, Matteo Mezzaro, Anzoleto, Gabriele Sagona, il cavaliere Astolfi, Biagio Pizzuti, Fabio De Ritorti, Marco Camastra, orchestra coro del Teatro Carlo Felice, maestro del coro Patrizia Priarone, Francesco Massini sul podio. Abbiamo 33 minuti circa per il terzo atto. Buon ascolto, se volete commentare 335 5634 296.

o la sua dote, d'este il merito suo gli affetti miei, quasi quasi davvero gliela darei. Ma ditemi, signore, come rimedierete dei disordini vostri alla rovina?

Bianco, Pandolo, Orfeo, Simioto, Giorgulo, Carogna, Mi quello sconfesso lo faccio spiegare davanti a Dio.

0: Ui, si qua fe chiamata.
1: Cos'è che tenga a vu? Se non devi a bere farò covù.
0: Guardi qua.

Gli applausi del pubblico del Teatro Carlo Felice di Genova il 13 di marzo per questa edizione del Campiello di Ermanno Volferrari, la commedia lirica in tre atti tratta dalla commedia di Carlo Goldoni sul libretto di Mario Ghisalberti, che ha ottenuto veramente una unanime e felice reazione del nostro pubblico. Edizione brillante, spassosissima opera, deliziosa, davvero qualcuno che ricorda la Mazzucato e Max René Cossotti nelle rispettive parti in passato, chi ama Volferrari per la ricchezza di un linguaggio autonomo, personale, uno dei tanti linguaggi del Novecento, che sono tanti di più di quelli che aveva studiato all'epoca quando studiava Adorno. Ma insomma, il cast: Gasparina Bianca Tognocchi, Donna Cate Panciana, Leonardo Cortellazzi, Lucieta Gilda Fiume, Donna Pasqua Polegana Saverio Fiore, Gnese Benedetta Torre, Orsola Paola Gardina, Zorzetto Matteo Mezzaro, Anzoleto Gabriele Sagona, Cavaliere Astolfi Biagio Pizzuti, Fabrizio De Ritorti, Marco Camastro, Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice con maestro del coro Patrizia Priarone, il direttore d'orchestra e maestro concertatore Francesco Omassini. Lo spettacolo era di Federico Bertolani, lo potete riascoltare sul sito di Radio 3 per 10 giorni se vi è piaciuto, quindi riascoltatevi il Campiello, riascoltatevi anche La Nona di Beethoven, che ha inaugurato il Festival di Bayreuth che vi abbiamo trasmesso nella prima parte della serata.

0: E noi abbiamo un po' più di un quarto d'ora da dedicare a Bolzano Danza. Il nostro ritardo è dovuto allo sbalzo e all'ampiezza dei tempi, molto belli però, che sono anche un po' andati via, usati dal maestro Thielemann per costruire la sua nona sinfonia di Beethoven. Ma noi corriamo a Bolzano Danza di quest'anno, che è in piena attività, va avanti fino al 31 di luglio, perché lo ha visitato per noi Roberto Giambrone. Buonasera Roberto.
1: Buonasera Andrea e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, Bolzano Danza. Bolzano è un luogo specialissimo perché oramai ha questa relazione con la danza così importante, grazie anche all'organizzazione della Fondazione Haydn, che è una fondazione che si occupa soprattutto di musica, ma che lavora anche per la danza, oramai da 42 edizioni. Faceva caldissimo o sei arrivato in un periodo, diciamo, in un momento in cui già c'era un po' di quiete dal punto di vista climatico?
1: Guarda, se il parametro è quello delle altre regioni d'Italia, posso dire che si stava un po' meglio, ecco.
0: E che cosa, cosa hai intercettato del ricco programma di...
1: Allora, io sono tornato intanto a Venezia, perché poi di questo parliamo al prossimo collegamento. Questa sera è andato in scena l'atteso spettacolo del Leone d'Oro Bangarra Theatre di australiano, ma di questo appunto ne parleremo successivamente. E ieri sera a Bolzano ha debuttato in prima italiana lo spettacolo del co-direttore artistico di Bolzano Danza, che è Olivier Dubois, che dirige dall'anno scorso il festival insieme ad Anouk Aspisi. Le Mémoires d'un Seigneur è una versione al femminile di uno spettacolo che tanti anni fa Olivier Dubois aveva realizzato, invece per un cast tutto al maschile. In questo caso c'è una protagonista, una danzatrice professionista, che tra l'altro una storica danzatrice della compagnia di Dubois, Marie-Laure Caradec, che si contrappone a una folla di donne, per l'esattezza 45 donne che sono state scelte tramite una call qui nel territorio di Bolzano e dintorni, ma anche da altre parti d'Italia. Hanno fatto un laboratorio preparatorio e in scena dialogano, contrastano con il personaggio, questa donna che è un po' un leader, un po' un tiranno. In qualche modo, diciamo, c'è un dialogo e una sorta di contrapposizione, ma che poi appunto porta verso una riconciliazione. L'idea, anzi, che insieme questa figura femminile possa guidare le altre in una sorta di sviluppo positivo della civiltà, della personalità. È uno strano spettacolo che appunto da un lato veicola un messaggio fortemente politico, tra l'altro oggi molto attuale, si parla appunto di indipendenza, di tirannia, di conflitti, di guerre, ma d'altra parte potrebbe anche essere una metafora di una battaglia interiore che ognuno di noi dovrebbe fare, ed è un'esortazione a farla questa battaglia, a prendere le armi per appunto affermarsi, riabbracciare un afflato vitale e considerare che appunto domani è un altro giorno e si può e si può costruire, migliorare e creare. Abbiamo chiesto tanto ad Olivier Dubois quanto ad Anouk Aspisi di parlarci di questa seconda edizione della loro trilogia che dedicano alla passione. La trilogia della passione è cominciata lo scorso anno con il tema dell'insurrezione, si concluderà il prossimo anno con la riconciliazione, e nel mezzo sta l'edizione di quest'anno che è dedicata all'orizzonte, forse anche agli orizzonti. Possiamo sentire
0: cosa ti ha detto Anouk Aspisi.
1: Anouk Aspisi, Olivier Dubois, seconda edizione diretta da loro del Festival Bolzano Danza. Si sono riproposti una trilogia tematica. Abbiamo cominciato lo scorso anno con il tema dell'insurrezione, quest'anno si parla di orizzonti e si concluderà il prossimo anno questo progetto triennale con la riconciliazione. Allora, vogliamo parlare di questi orizzonti, cosa rappresentano? Anouk.
2: Allora, Hai detto giustamente orizzonti, no? Quindi sono più punti di vista, e questo è l'obiettivo, almeno per la programmazione, è di dare più punti di vista con con la diversità di proposte artistiche. Noi abbiamo uno sguardo esterno, ma anche uno sguardo interno, quindi stiamo lavorando sul fatto che gli artisti e le proposte artistiche ti fanno vedere il mondo in modo diverso, e tu ovviamente lo spettatore lo sente al suo proprio modo. Questo è il fatto di essere insieme in uno spazio di condivisione dell'arte.
3: Anouk, anche questa edizione del festival punta molto sul territorio e sulla socialità, però chiedo appunto se non è soltanto il desiderio, mi pare di capire, di coinvolgere il territorio, è proprio un'idea che voi avete di danza come non soltanto come spettacolo, ma come momento in cui si può ritrovare la relazione umana.
2: Sì, penso che la danza, è così, la danza è l'arte della relazione, è un'arte dove i nostri corpi si riconoscono e si mischiano in un movimento nella vita, no? Quindi la danza è un'arte dove le persone si ritrovano. Nelle discoteche la gente fa questo, no? Cioè balla insieme. Quindi l'idea per noi è che la danza sia veramente si è avvicinato, cioè è una cosa della cittadinanza, è un incontrare l'altro e vedere le differenze anche dei corpi. Per questo facciamo questo progetto Extra Danza, dove invitiamo la danza degli altri, che permette a chi non balla di vedere come ballano le altre persone, le danze culturali, tradizionali, anche le danze della cultura urbana, con l'insieme del battle che abbiamo organizzato. Questa è l'idea, l'idea è di condividere quest'arte per essere insieme con i cittadini, con i pubblici diversi.
0: Questa è la voce di Anouk Aspisi. Roberto, non abbiamo tantissimo tempo, ma forse riusciamo a sentire le tue interviste a Olivier Dubois. Vogliamo ascoltarle?
1: Sì, proviamoci. Beh, è interessante perché parla del suo
0: proprio di questo spettacolo. Allora, sentiamo insieme. Sì.
3: Olivier Dubois, parlare di orizzonti oggi significa anche guardare il mondo che ci circonda, che oggi è un poco problematico, e quindi forse proiettare lo sguardo oltre potrebbe essere un invito, no, attraverso questo lavoro vostro sull'orizzonte.
4: My work. Now first I think it's, you know, the horizon is.
0: Prima di tutto la nostra proposta è che ciascuno provi a cercare il proprio orizzonte, osare confrontarsi col proprio orizzonte, piuttosto che forse guardare lontano, bisogna provare a guardare nel profondo e poi guardare avanti, affrontare il futuro. Del resto orizzonti vuol dire essere capaci di affrontare le domande, il confronto con gli altri, mettersi in discussione, forse costruirsi il proprio, poi percorso.
4: Questioning, keep on questioning, and maybe build your own horizon. So, voilà, for the show, for the memoir.
0: Per le memoire, il mio pezzo è un lavoro a cui affronta i temi del potere, della solitudine e dei sogni che si trasformano in veri e propri tiranni. Quindi, un pezzo piuttosto difficile, sembra tratti della nostra realtà di oggi, come il potere diventi un killer, un serial killer. Una delle ragioni per cui abbiamo proposto Le Mémoire d'un Seigneur è per sviluppare un confronto di energie sul territorio con le persone di Bolzano, perché non possiamo solo aspettarci che vengano al festival, bisogna prima incontrarle, invitarle, avvicinarle e dopo magari aspettarle gli spettacoli. Quindi rimettere in scena con 45 donne di Bolzano, di Trento, ma perfino di Roma, di Londra, tutte però italiane o austriache, questo spettacolo, quindi dotare anche Bolzano di un nuovo orizzonte, perché magari diventeranno le nostre ambasciatrici queste protagoniste. È un investimento che facciamo nei confronti del festival e anche nei confronti delle persone, le persone che sono parte del festival, che questa volta sono anche sul palcoscenico insieme a noi.
4: But yes, it's an investment that we have to do for art, for creation, for the voice, but to people who are really a big part of the festival on stage with us.
0: Sentiamo, Roberto, cos'altro gli ho chiesto?
1: Sì, certo, se facciamo in tempo.
0: Sì, sì, con piacere.
1: Io ho chiesto riguardo questa...
0: Come era nato il progetto al femminile, no? Sì. Sentiamo un po'.
1: Sì, sì.
3: In questa nuova edizione del suo spettacolo una donna si contrappone, si confronta con un gruppo numeroso di altre donne. Qual è il senso di questo incontro scontro?
4: Allora, just to explain the project the memoir started in 2015.
0: Allora, per precisare meglio il senso del mio progetto, il progetto era nato nel 2015 come Le Mémoire d'un Seigneur, le memorie di un signore, di un uomo dunque. Qui con ed era con 40-50 persone in ogni città, direttamente non ballerini professionisti, abbiamo anche girato parecchio, poi lo spettacolo è finito. Io poi faccio molti spettacoli con danzatori dilettanti e a un certo punto ho ricevuto un'email di un gruppo di donne che volevano incontrarmi. Le ho incontrate, erano circa 30 donne che volevano che io ricreassi per loro Le Mémoire d'un Seigneur, ma per loro, questo gruppo di donne hanno insistito e ora sono felice che l'abbiano fatto. Sono partito quindi dalla loro richiesta e abbiamo creato un pezzo che forse non è una comunità, ma quantomeno per la ballerina Marie-Laure Caradè, che queste donne sono diventate la sua visione, i suoi fantasmi, i suoi sogni, un mosaico della sua personalità, come se lei fosse una sorta di regina che tiene sotto il mantello tutto il suo popolo, ma possono anche diventare le protagoniste di una rivoluzione contro di lei, delle eroine, alle volte lei può sembrare anche una sorta di guerriera, una figura militare. Salome può usare il corpo come un soldato, il desiderio può diventare un'arma, ma può anche essere l'immagine di si fa vedere come il corpo della donna sia vittima di abusi. Insomma, c'è un ampio ventaglio di emozioni, storie, tutte lette con gli occhi però del nostro tempo. Per esempio c'è un momento in cui sembra esserci un massacro, un vero e proprio carnaio, e le donne forse stanno fuggendo, però forse vanno verso qualcosa, e allora sembrano le femen, il gruppo delle femen di oggi, o forse delle amazzoni dei tempi antichi. Ecco, non c'è un'immagine definitiva, è sempre lo spettatore che deve decidere che cosa vede.
4: You know, regarding which how are you, what did you cross, it could be a different moment in history. It's you have a long running for what? For are they escaping or are they running for something? Is it also a kind of what's the name of that? Those women with les femmes movement. It's also the movement, but also it's the Amazon movement in her antique time. So it's like it's really never giving you exactly, but make you feel and understand as you are.
0: Senti Roberto, abbiamo veramente un minuto, ma come funzionava lo spettacolo? Che risultato ha avuto per te e anche per il pubblico?
1: Guarda, lo spettacolo è molto coinvolgente perché è davvero impressionante questo gruppo di donne che, come ha appena detto Olivier Dubois, sembravano delle amazzoni, io direi anche delle baccanti inferocite, che appunto attraversavano concorse forsennate il palcoscenico da sinistra a destra e poi si riunivano in gruppo formando una sorta proprio di montagna, di scultura di carne e ossa che era impressionante a vedersi, forte e anche simbolicamente, diciamo, importante. Quindi insomma, lo spettacolo è molto molto coinvolgente. Forse se abbiamo 30 secondi vorrei dire che tra le cose importanti di questa 42esima edizione di Bolzano Danza c'è stata la riproposizione di uno spettacolo storico, si direbbe oggi iconico, di Anna Teresa de Kersmaeker, cioè Rosas, Dance de Rosas, che è stato ricostruito per una quinta generazione di danzatrici. È uno spettacolo del 1983, da allora è stato davvero fatto e rifatto tante volte. E la cosa veramente sorprendente è che quel linguaggio legato al minimalismo anche musicale, no? Alla questa gestualità quotidiana, certo, a questo femminile che emerge con forza, funziona ancora oggi. Questo è
0: non solo ha una storia che persegue, probabilmente proseguirà anche nel futuro, quindi diventa quasi repertorio. Questo è un'immagine anche bellissima, no? Di quella che sembra una storia che continua. Grazie Roberto, siamo proprio arrivati alla fine, quindi grazie, abbiamo preso in corsa Bolzano Danza, che va avanti fino al 31 di luglio, ma grazie per averci raccontato questo spettacolo che ha cambiato genere, ma mi sembra che funzioni lo stesso. Mort d'un seigneur di Olivier Dubois, e io ringrazio anche tutti quelli che fanno Radio 3 Suite: Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore, Lucrezia Cirri, la nostra curatrice Monica D'Onofrio, ma anche Cristina Santi, che si è alternata a Fabrizio Paccione e a Mauro Tonini in questa lunga serata pomeriggio di Radio 3 Suite. Grazie a Valerio Giannetti, che per tutto il tempo è stato qui a fare calcoli, conti, a seguirmi in ogni dettaglio. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani con una nuova puntata del nostro programma, che comincia però allora prestabilita poco prima delle 8, e adesso vi lasciamo in compagnia di Battiti.

Forest Dwellers, quindi abitanti della foresta, il titolo del secondo album dei Plants Hill, trio con base a Londra, composto da Dan Nichols alle tastiere e alle percussioni, Dave DeRosa alla batteria e Lou Zon alle immagini video. Come si intuisce già dal loro nome e dal titolo, ritroviamo qui un approccio un po' naturalista, mistico, anche molto istintivo, in cui trova espressione un'elettronica in cui si fondono le pulsazioni del dub, lo slancio dilatato della musica cosmica, un ambient che talvolta vira verso atmosfere più quiete, quelle della New Age, in altri casi invece con ritmi più incalzanti vicini alla techno. Musica che nasce dall'improvvisazione, che ha certamente legami molto forti con la cultura rave e con tutto quello che ritmicamente, ma anche come immaginario, questa sottocultura molto libera ha rappresentato in passato e rappresenta tutt'oggi. Non a caso le radici dei Plants Hill si intrecciano con un evento londinese chiamato Free Movements, curato, ideato da due dei Plants Hill, Dan Nichols e Lou Zon, che è stato fondato nel 2018 proprio per esplorare le possibilità attraverso cui la musica elettronica e strumentale potesse intrecciarsi con la dimensione del DJ set e l'utilizzo di immagini live. Forest Dwellers in particolare è nato a partire da una serie di session improvvisate registrate ad Atene e, leggiamo nelle note, strettamente legate e ispirate dalle immagini live create appunto da Lou Zon, il cui vero nome è Louise Boer. Il brano che abbiamo appena ascoltato era la traccia d'apertura di Forest Dwellers, Avena Moon, e questa notte a Battiti vi proponiamo un altro pezzo dal secondo album dei Plants Hill, pubblicato a novembre da Quindi Records e intitolato Yarrow.

0: Un'atmosfera che ci riporta vagamente agli anni 90, al trip hop, ai paesaggi sfocati dei Birds of Canada, quella del recente album di Ugne e Maria, duo con base a Bruxelles, che abbiamo appena ascoltato con il brano Take It Back, subito dopo Yarrow dei Plants Hill. Ugne e Maria avevano esordito nel 2023 per l'etichetta Futura Resistenza, ma in realtà sono attivi da almeno una decina d'anni nella scena underground belga, in particolare con un'intensa attività live che li ha portati a essere conosciuti, e questo grazie alla loro esibizione al Festival Mea Culpa da Hands in the Dark, dall'etichetta francese Hands in the Dark, che ne ha pubblicato appunto il secondo album, uscito a metà gennaio e intitolato Zotasphere. Anche qui ritroviamo dub, elettronica da un tempo, sfumature new age, una musica che si sviluppa molto lentamente con questi beat profondi sommersi in un ambient calda. Gli strumenti utilizzati dal duo sono violino, sintetizzatori e voci, strumenti che si confondono in queste stratificazioni che abbiamo sentito. Da Zotasphere ascoltiamo un altro brano intitolato Sleep, Ugne e Maria.
1: On the

E dall'elettronica stratificata, rallentata, che però sembra portare a una forma di rilassamento e provenire da un cassetto della memoria di Ugne e Maria, siamo scivolati in un suono che vibra invece di tensione, molto più scuro, pulsante, industriale, quello di Ghost Dubs. In questa parte di battiti di stanotte le musiche che ascoltiamo sono più o meno tutte caratterizzate da bassi profondi e atmosfere che potremmo definire quasi amniotiche. Che avevamo già ascoltato qualcosa da Implosion, l'album che vede insieme e alternarsi nella forma poi di uno split i produttori The Bug e Ghost Dubs. Implosion è uscito alla fine del 2025 per Pressure, l'etichetta proprio fondata da Kevin Martin, nome all'anagrafe di The Bug, produttore inglese attivo ormai da tantissimi anni e riferimento della scena internazionale dub più scura e industriale. Con lui c'è appunto Ghost Dubs, che invece è un po' più giovane, produttore di origini tedesche, all'anagrafe Michael Fiedler, entrambi oggi fanno base a Berlino. Implosion è caratterizzato da questo suono quasi post-apocalittico, detonante, lentissimo, sembra letteralmente il suono di qualcosa che collassa verso l'interno, con queste frequenze basse che arrivano proprio nel profondo. 16 le tracce con titoli che sembrano voler fare una mappatura dei luoghi principalmente inglesi legati alla cultura e alla scena dei sound system. Il brano che abbiamo appena ascoltato subito dopo Sleep di Ugne e Maria era In the Zone a firma di Ghost Dubs. Adesso ne ascoltiamo un altro firmato invece da The Bug, intitolato Believers, Imperial Gardens, Camberwell.

E dai club nei sotterranei del sud di Londra di The Bug siamo approdati agli orizzonti dub che qui sembrano guardare vagamente a oriente del progetto Detrex Corp, quindi subito dopo Believers, brano tratto da Implosion e firmato da Kevin Martin, vero nome di The Bug. La traccia che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza pause era Landings Dub, pezzo che chiude Live at Pompeii, album uscito a ottobre a nome Detrex Corp, che sarebbe lo pseudonimo di Giovanni Civitenga, produttore DJ con base a Roma, attivo già con diversi progetti tra cui Sky Apnea, nato prima come etichetta e poi diventato anche trasmissione radiofonica su NTS. Giovanni Civitenga è anche metà del duo Rain Text, condiviso con Giuseppe Ielasi. Landings Dub è in un certo senso la conclusione, l'atterraggio morbido del viaggio di Live at Pompeii, album in cui Detrex Corp esplora un'elettronica figlia degli anni 90, del dub, a tratti in chiave anche un po' più martellante e acida, diciamo, meno rassicurante del pezzo che abbiamo appena ascoltato. L'album è uscito in vinile appunto a ottobre per l'etichetta Sagome, è accompagnato da una bellissima copertina realizzata da Carlo Gabriele Tribioli. Questa notte a battiti da Live at Pompeii, esordio di Detrex Corp, vi proponiamo un altro brano intitolato Myth Prism Strip.

Una musica ambient al confine con il post-rock, ma che talvolta fa anche incursione in sonorità più ritmate, vagamente techno, quella del duo Orange and Mountains, che abbiamo appena ascoltato con il brano Baltic Pine. Ancora prima invece era Detrex Corp con Myth Prism Strip, da l'esordium del progetto di Giovanni Civitenga, Live at Pompeii. Baltic Pine è invece un brano che abbiamo tratto da Pareti, recente album uscito a nome di Orange and Mountains, duo composto da Edoardo Dedin e Lorenzo Pesci. Il disco è nato tra le Dolomiti nell'estate del 2023 e in realtà arriva dopo il progetto Sfere, un lavoro diciamo piuttosto diverso da Pareti, ovvero la reinterpretazione comunque sempre elettronica delle composizioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina. In Pareti troviamo sintetizzatori, percussioni, basso elettrico, quella anche l'intervento di voci. L'album è uscito a dicembre per Polisonica, in realtà nata nel 2023, prima come serie di eventi e poi evolutasi anche in etichetta discografica, con diciamo un focus allargato su musica ambient, elettronica sperimentale, elettroacustica, classica contemporanea. Polisonica nasce in Italia, in particolare a Palestrina, e oggi fa base a Londra. Dopo Baltic Pine ascoltiamo un altro brano tratto da Pareti, Via Appia Antica, Orange and Mountains.

Everybody's got to learn sometime. Che emozione ritrovare la voce e le canzoni di Mark Stewart dal disco che la Mute Records ha pubblicato postumo a luglio, The Faithful Symmetry, l'ottavo e ultimo album firmato a Mark Stewart, un disco che è stato completato ad aprile 2023, poco prima della sua scomparsa a 62 anni, ed è una sorta di riassunto commiato che tiene insieme tutte le musiche che l'artista britannico ha attraversato nella sua lunga carriera, e soprattutto quel post-punk dub della pop group che rimane tuttora un faro delle sperimentazioni, di questo naturale approccio storto al formato canzone di Stewart. Il disco The Faithful Symmetry si chiude con questa struggente A Long Road.

A Long Road, una lunga strada che ha portato Mark Stewart ad un commiato dolce con il ritorno alla sua Bristol, qui con l'arrangiamento e le tastiere del musicista britannico di Bristol, appunto, Andy Jenks. E anche in quest'ultimo capitolo della sua lunga avventura Stewart è circondato dagli amici e più cari come Adrian Sherwood, che ha prodotto The Faithful Symmetry, e Youth dei Killing Joke, che lo ha mixato. E questa notte ritroviamo alcuni dischi che vi abbiamo presentato nelle nostre notti passate, come la collaborazione che è nata tra il poeta palestinese Mo Mussa e Poppy Age, e Im, il produttore britannico che usa la sua consueta tecnica per produrre musica, cioè il suo smartphone che fa le veci di microfono e mixer per diversi strumenti, dove la poesia cruda, lo spoken word di Mo Mussa si incastra benissimo. Choose Your Weapon.

Displays the Art, questo è il titolo della potente collaborazione tra i testi e la voce del poeta palestinese Mo Mussa e le sculture sonore costruite a Poppy Age, e come per questa disperata Choose Your Weapon, un disco che esce grazie all'etichetta irlandese 40 Evil Fruit. A fine maggio invece era uscito l'ultimo monumentale disco degli Swans di Michael Gira, è pubblicato dalla Mute in triplo vinile o in doppio CD, si intitola Birthing, e negli ultimi anni Gira ha prediletto il formato lunghissimo delle canzoni, e anche qui molti brani superano i 20 minuti. È partito tutto, scrive l'artista di Los Angeles, da me, seduto in ufficio con la chitarra acustica, cantando e immaginando come quelle scheletriche note si sarebbero trasformate nell'arrangiamento della band. E le atmosfere cupe ed epiche non mancano, così come la sperimentazione sulle note lunghe delle chitarre e l'intensità dei testi declamati. Questa è una lunga porzione di I Am a Tower, Swans.

E a seguire le atmosfere Swans di Birthing è arrivato lo spoken word di Kate Tempest, e il brano che apre il suo disco uscito a luglio scorso, self-titled, e come si evince proprio da questo titolo, un lavoro dai testi introspettivi e personali. È il quinto album per il musicista e scrittore britannico pubblicato dalla Island, e dal quale abbiamo ballato su I Stand on the Line, Kate Tempest. Il master dub britannico Adrian Sherwood, che abbiamo nominato per Mark Stewart, è tornato a firmare un disco a proprio nome, e lo ha fatto soprattutto per ricordare proprio Mark Stewart e Keith LeBlanc, ai quali era legatissimo. E come ha scritto lo stesso Sherwood, ho perso due carissimi amici e due persone di riferimento per me e per la mia musica. Allora ho condensato nel titolo questi miei sentimenti di perdita, The Collapse of Everything.

Hiroshima Dub Match, questo era Adrian Sherwood con il suo The Collapse of Everything, dove alla morte di Keith LeBlanc, Mark Stewart, il produttore britannico, accosta e aggiunge le sue preoccupazioni per tutto quello che sta succedendo nel mondo, le guerre, la distruzione della natura e del nostro ambiente. Da Ljubljana arriva il mix di free jazz e krautrock, così il magazine Louder Than War ha descritto la musica degli Etc. al gruppo sloveno che per il terzo album ha scelto il titolo Chimatica, Etc. al che abbiamo ascoltato qui a Battiti anche dal vivo, dal loro live proposto all'edizione 2023 del Festival Sardo Isole che Parlano, e possiamo definirli un trio audiovisivo perché la formazione prevede sax baritono, batteria elettronica e visual.

Sempre potenti i groove del trio sloveno etc. al, sempre al confine dei generi tra funk, jazz, elettronica, un'attenzione particolare all'articolata composizione ritmica e melodica. Chimatica è il loro terzo disco uscito dal catalogo Glitterbeat e sono tornati a invadere gli spazi liberi dell'improvvisazione collettiva tra rock e jazz, anche Led Bib, formazione di lungo corso guidata dal batterista americano che vive a Vienna da tanti anni, Mark Holub, e poi troviamo Liran Donin al basso e i sassofonisti che sono due, Pete Grogan e Chris Williams. Hotel Pupik, il loro disco pubblicato da Cuneiform Records, e questo è l'intreccio di fiati e l'incalzante ritmo di Iron Ore Led Bib.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.

Johann Schenk. Ciaccona in sol maggiore per due viole da gamba. Sigiswald e Wieland Kuijken, viole da gamba.

0: di Johann Schenk avete ascoltato Ciaccona in Sol maggiore per
1: Johann Wagenaar, Cyrano de Bergerac, ouverture da concerto opera 23. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Ricardo Chailly.

Avete ascoltato Cyrano de Bergerac, ouverture da concerto opera 23 di Johann Wagenaar, orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly. Maurice Durufle, preludio e fuga sul nome di Alain, opera 7. Preludio, fuga. Organista William Whitehead.